lano zaino. Zanzo vansine rade ka lano zaino. Lano zaino e kisra lano zaino. Zanzo vansine rade ka lano zaino.